ntotseo di etsang a una chelet empa ntotseo di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha una chelete ha u gole sharp mfana ka u gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsinga.